0: Ohne, you know. Non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop, non kille, non loop Living in an darkness and all in the window. I need something beating your back and deep silence. Let me run.
1: You're listening to WXDU Durham.
2: Text and whatever. Just don't text and drive. Visit stoptextsstoprex.org. A message from the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.